0: l'ol ser. E del ten che soclotavo sul dovam, l'urriche li tire un cod de corobino entre in me lo ibano, che gli ecclofe lu cervel. Cal dire che d'un pei che cosavo in dinso che lo bando, obion tua mai de confi, de potti e de buteglio de medoc che non pare vettial. L'usautre, verità, l'urdunavo un tutsur de poste un posavo zommai re. Era un impau l'oriero gardo dell'ormado de un cosai de lo comuno. In oriero gardo, un bri me presado per l'usautre cosaire. Cumersan e entreprenaire de l'obilo, che benion cosà senchito men cunesse lupoi. Deu cusision li bun poste, confortable, rovitolia in caso crutto, e un luzibie posavo su ben. Se l'uriche obio seur pas inventalaio caudo, l'olex topau ero pas surti de politecnico che se mancavo. Ma tu lo munde fosio, come si de un su sobio. Endocchetto bravo beprado de novembre, l'uriche e l'alex benion de tua lusser. Tu sul, come de bunco saire. Pro cunte mo corel, erun fier, se tu cherun de mo, e l'olex die, ouro, luca il correzzacci colo vottiro. Erun din loi gaulio de lo beuno, olmitan de loi rauso e de ubuisu, pacchettiu de fabenino vottiro, chite un catricatre, din so che il fonga, che se li serio entogliado, ciccolo purtiero. Lo nengo tropa per lo ipauto de dorie e lo nengo correzza focche l'uriche. Butter un fusilo lo bretelo, o troper un codungino pauto de dorie e se butter un o tira cumo de ubio, cap o lo botturo. Lo toyota se trubavo olai o chite un chilometre sul bordo de lo petito ruto che serpo l'ulun de lo beuno. L'uriche e l'alex buffavum cum odeutai o etrius aluser, e os senfunsao cado combad in lo fango. Lo fango ourò, lu reburdelavo lo iboto, e novion lu petrempe cum in suppo. Mi lo diu, che ro pesudo, che ro vecchio. E mai docò, lu furco di de lo ibano se pregnon din lo irauso. Sotropavum peu bronchil de buisù, che lo sagno nero cuflo. Senturtigliavum, ol mendre bime, uol mendre rumè. Calo suado l'isomì, ero pa de buntira l'usser, ane. Olca d'un moment, l'uricheo c'et un ideio. Li oribun lo isideio de cop en cop. Sembe troculio. Se lu pregnam per lo ibano cod un d'un cuttà, sotro porion pa ol brucum. L'Alex obige un cumpan, cum lu che vede comprene per lu primie co, lu teoremo de Pitagoro. Tu, se pa lo meita d'un cun, e zocò lo buono su lusiu, fine garso. E tu dui, totro per un loibano de lo vecchio, e se buter un de tira, de segur conavo bien miliu, lu cor de lo vecchio lisavo su lo rauso, e lo ibano s'entraupavo un pa ol brutal. Ol cad un moment so retterum per buffa un bri. Covai miliu, facche l'Alex, avi un paulu comi ben fa, din un re de ten, e entiran cumo co? Oplo, facche l'uriche, en sero clan lupial, ma se continuien do quel cutta, se rende mai e mai l'un de lo botturo.
1: E a chi, signor, lo ha acabato?
2: Che è acabato?
3: Bon, e perché sa bon, ma non è qui per il momento. Va a vita un buloce.
4: Ah, ecco il cuoco, io sa bon.
5: Cric e crac, e mon magazzino è acabato. Cric e crac, mon magazzino è achevé. à tout les acadumes pour le monde et le bouddhisme donc à 17 là à la semaine qui vient. À tous et à chacun, bravo Jean, je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. À d'ici à tenez vous fier.
4: Allez, allez,
5: à se réveiller.
6: La langue et la culture occitane sont sur Décibel FM avec l'émission Fourbourg, diffusée le premier mercredi du mois à 15h et même rediffusée en alternance le mardi à midi.

di Giaredes a tutto, o più sa poca cosa, uso ancio e sgutto, scola senza riposo, tacca quanti un strutto, ferma sempre qualcosa, e a chi l'ha tradotta, tra mani pensa e posa. Malgrado un progresso, l'uomo ha poco cambiato,